mille tre, mille tre. Ma fra questi contadine, cameriere cittadine, ma contesse baronesse.

1003, ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van donne